attaccavano li manifesti, li femmenanna figlia, lupopola da pumenta, penna